0: farei scoprire che bestia della primavera. La primavera dell'amore.
1: Sobotní party Rádia Jich.